Quando io deri Cristo pigliaro, d'ogni parte lo circondaro, le sue mani stretto legaro, come un ladro villanamente. 30 denar con lo mercato che fece Iuda ed fu pagato, meglio li fora non esser nato ch'aver peccato sì duramente. Alla colonna fu spogliato per

0: Perché vuoi accompagnarmi?
1: Ti ho sempre accompagnata, perché oggi no? Vittoria, eravamo mai uscite insieme la mattina, così presto.